0: puta.
1: No, no.
2: Sono intelligente. No,
0: però sono indecente.
1: No, sono loco, però non voluto.
3: Lo che dicono che io sono una prostituta non ti conosco.
0: Come se tuviéramo l'obbligazione di serlo a tutto trans. Una cosa è la serietà e otra la normalità.
4: Te acostumbra muchas veces en los debates.

tutte vestite de blanc a modo del mercant. La primiera robada che di mia vita è faita fu che di despengia l'abuso di me comprenez. Fu che di despengia l'abuso di un abate.

Los porti per la vendo alla fiera in un lando me lo vendi con mercato ma io un pares me comprenes. Los bondi con mercato ma io un pares custa